It is time to say goodnight to Napoli. Buonasera. È pericoloso sporgersi.